0: nel mondo in cui arriviamo non mi vedrai mai fallire. Like, brecano che cado, non faccio altro che salire. Like, escalade nero, nel bagagliaio un paio di switches. Mi muovo different, punto alla cima.
1: Indovina,
0: ticket.